0: Sakata. The afternoon groove.
1: Manoni babigambo boys, ni mama rugambo. Wanomusakata.

0: vile kuli Angela. Nuwa bangatini we Angela. Anga woli we idinga niwe Angel.
1: Angela.
0: Aka kemba kakulumire. Kamile kuli mlunji unona jari. Edi ave maige tivira vile. Maige mtani hao. Mbele ino.
1: Sana nezi jukiru we wange.
0: Abena mtumba tivira vile. Eye vachibari. Mbele.